Sono rapato come i marine, sono fasciato con i blue jeans. Sono un tipo segnalato, la questura mascherato perché ho lo schiaffo con lo swing. Bimba, sono di crema, io voglio baci, tanti baci da morire. Pupa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio infallibile. Bimba, non sono un bamba, vedo lo sguardo con il DDT. Ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai. Perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serio e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: people crack. Change people rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciategli speranza.

Lo vorrei sposare. Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: A me non piace l'aviazione.
1: No.
0: E la marina mi fa un pochino impressione. Infanteria non c'è più posto.
1: E all'uniforme allora dovrà rinunciare. Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone e frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
0: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.

e dalla finestra dal proprio balcon vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì, e pieni di gioia così dire grande città.

siamo più duri di Alalà, siamo più forti di Glinfor, freddi più del Polo Nord. Siamo gli eroi del fiume Quai, e dalla Hawaii fino a Taipei noi siamo l'infallibile reclam delle glorie di Zia Sam.

0: Questo sogno colorato breve non sarà,
1: non sarà.
0: Cinebox, una favola racconta che ti piacerà,
1: piacerà.
0: Sai perché? Ti ricordo una bellissima canzone,
1: volare.
0: Sai perché? Ti ricordo una frenetica canzone
2: con 24.000 bytes.